che musica per voi, che la musica che non vecchia mai, vecchia mai, era sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina, Torre Rossa, il mondo, la luna, ci